onyame nagye di onyame aka fo ho ena ebebe emfa ho oha ho ni adwendwea ho nem sa onyame etimi yi Joseph efi efiase